stella, c'è una bimba, voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.